0: romantico.
1: Ma farà che, Don Carlo?
0: Forse ne siamo alla bóveda, viejo. Forse. ¿Vos querés saber para qué? Bueno, mirá.